Il Regno Unito è stato rappresentato questa settimana per Beyond the Rum and Eddie, un'opera espressiva e captivadora che combina emozione e narrativa, convidando l'oyente a lasciarsi indurre per il suo universo singolare.

Dance Suicide and Hymn the Immigrants, AMB, in un mondo che gira alla rovescia. Remix, a questa nuova versione apporta un'energia rinnovata e una dinamica moderna. Allora che offre una riflessione sopra un mondo che deve sembra camminare al reverso.

Romania è stata presentata per Dear Go a Numa Yubi, tanto da me. Una proposta plena di emozione che esplora i temi dell'amore e la distanza attraverso sonorità contemporanee e accessibili.